0: senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove.
1: Mon manège à moi sur ICI Musique jusqu'à 15h.